jangalelo mbolo ma top ci ñoom yow mu mënti fetu ci gattal kenn la ci ñoñi mom cheikh mohammedou fay fetto mi ngi gane aduna